0: amahoro bwana
1: amahoro cyane gabwana gaspari
0: Mbeu zina makuru
1: ndayabariwe
0: bufise umushitsi w'ime

Mosunge amosozi yacu azohera ekambere ingwara numubabaro dutegwa nabacu tubuze bizorangira.